0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día. Siéntelo.
2: Vívelo.
1: Vívelo. Tú eres parte de la generación Super.
2: Super. Super. 98.9.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Amamos lo que hacemos.
1: Nuestra pasión está en el nivel super 98.9.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Super 98.9.
2: Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty, and I may break your heart.